Tumena shundene gili gelem gelem so gilabdas tumenge o Oliver Rajamani. Akaya gili sa asman gli katar o Carl Faltin Andersson andar o Svedo. Akana katar o Svedo nakas ando Korani P. Ani Turkia. I fikrie fazli taro Istanbul. Andi Turkia mangelte shunel e gili amali P. Katar o Zvonko Demirović.